0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Tú
2: eres una generación super
1: 98.9.